0: Ayer tuve una mira fa 3 horas sesiono ni 49 minutos. E voglio non sia che o sia con a mumu nari.
1: Mana we, kim po wa bizel kumele lua o pepa no hikale mumu ntipo hemu hikale.
2: Kwa lu problem.
1: Mela ju ime tari kichi na no we na ja wepa. Kendre he, o pembo hikale mumu ntipo hemu
2: hikale. Nuntai yada nere heo.

Non chiamerò Mr. Cornelio, non va essa provincia Zambesi, io conosco. Buongiorno a voi, non a essa bottiana ottiana. Tamela gaudana, con ogni mania pevo, io e la balotene, anni furuana, di mani chiama bassa. Tamela vina, mormorugi a essa provincia, ande una vina essa ocobella, antia. Monelo awamu dunguni na jibo dhotiano tiana.

fa i passo per i passo ra ripasso so hemela ove he ngono ngono wonyo thotra ko avara khoi mara kandayo phanyani ne wono ha keriwa mas hone vo theka bito kono theko hi wono theka wono we bo blipo ba pinto hia o theko le vano vano hone vo theka kare kone kare kone kare kone wono ari we ke ari we ke ari we ke Tipo onde me si vuoi impiria, we a calane con la po ya no ruega. Ani con la po no ruega. Tipo onde me si vuoi impiria, impiria oren con la po no ruega. E copelele a ule, e copelele a ule, e copelele a ule. Ne gogo na varelaho, on valen han piro valen he ye, jen drop. Na mama campiria ni cura Benfica, e la po Portugal, e ni do yene ya ene, a calane la po ya no ruega, vano, e melenleni curu na wene la po we no ruega ma sempre ne con la po Inghilterra e come lei la aramano tra le donne di Anthony Gordon Anthony Gordon Anthony Gordon o come la vate la cerengue mi tala mi se sepa la cerengue mi tala mi se sepa la cerengue mi tala mi se sepa e capanti era o pacera 45 minuti mais 5, mais 4, Nico dele 49. 40, 45 minutos, Noruega 1, Inglaterra 0. Então, na minha cor, aqui com a copa dele, o William, Eliseu Salakini, e hai hai, a Tony e hai, Ivano. Ah, vamos! Ah, Miami!